wo enkwa wo di ache me eye wa che die e na wo di ache me me da wase e wo yesu kristo di mo pato ta se urade enna na ti enna no pay bae ti ampa bu mu me se wo yesu kristo di mo Efunso bia emrapun bia emumuye bia ewade fa cheme